your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: Y que yo oiga el gritito on your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. Corpus Christi, how you doing esta mañana?

0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: Nagami con Ricky Martinez is a nine o' mice. It's your numero uno for Tejano.